sì, io ti ho detto ripasserò, ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: Легенды FM. Слушайте на 94.1 FM.
1: Vieni, vieni, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche.